0: serva.
1: Non c'è scusa, di felice sin camisa, arancia la pallida, crisalida e squalida.